0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6448.
2: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7741.

0: Shoot.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città. Radio Jukebox, Radio Jukebox. Cosa

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 3 2

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: ti cascio oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7444.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 2, 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: voce e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro, la dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli, avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro, la luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone, prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine, sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia, non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione, una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno, potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 8 0 8 It's

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
4: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hexeth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza, ed è tutto da Alessandro Cislin.
3: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro, la dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli, avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro, la luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone, prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine, sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia, non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione, una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario, ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno, potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario, non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiuso a gioco forza in anticipo la stagione, comunque abbellita da sei tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027, e si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
3: Mi dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere e vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
2: È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast, le finestre di design

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
4: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
3: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
5: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 6 2 6.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
6: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. È questa la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. E questa è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso giocherebbero un ruolo chiave il fosfato di sodio e il vanadio, che nei test di laboratorio hanno fatto registrare delle performance molto interessanti. I risultati della ricerca sono comparsi su Nature Materials. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi?

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: chiama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac! Pazzi!
3: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
4: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
5: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
11: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: CNR giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavola a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie, e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket, infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dai d'un sole?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Toro. La dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Gemelli. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. Cancro. La luna tifa per voi, ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. Leone. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Vergine. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Bilancia. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. Scorpione. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Sagittario. Ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. Capricorno. Potreste sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo, soltanto dimostrando una maggiore disponibilità al dialogo e attenzione alle questioni finanziarie. Acquario. Non aspettatevi nulla di buono per oggi, né in ambito professionale né in quello familiare. Pesci, potreste prendervela per una perdita, per una spesa inaspettata, per un guadagno sfumato o per qualcuno che non vi restituirà il denaro come promesso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
7: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

4, a Palermo 96 e 100, a Cuneo 93 e 100, a Catania 104 e 9, a Vercelli 94 e 5, a Messina 106 e 9, a Novara 94 e 5, a Siracusa 104 e 9, a Reggio Calabria 106 e 9, a Biella 94 e 5, a Vibo Valentia 104 e 6, a Cosenza 93 e 7, a Catanzaro

0: Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove, come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra stato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Pronti per iniziare, ragazzi? Io non è che sia prontissimo, perché sono con il fiatone. No, ci sono state un po' di corse, ecco, per riuscire a arrivare nei nostri studi. Insomma, causa tangenziale, un po' di traffico in tangenziale. Ma voi ci siete? 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Popolo di Radio Jukebox in tutta Italia, ovviamente. Grazie per stare in nostra compagnia. Fatemi sentire il vostro buongiorno. Fatemi sentire che ci siete. Ecco, vai. Buongiorno, popolo di Jukebox.
1: Ciao. Buongiorno da Fabrizio Torino. Allora, oggi ti sarei chiedere subito Masini continua a morire.
0: Vabbè, insomma, quello, però è bella.
1: Buona diretta,
0: è bella. Buongiorno.
2: Buon lavoro e buona giornata e buon weekend.
0: Buongiorno, grazie anche al nostro amico Melo. Buona mattinata e buona giornata. Vai, sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
3: Buongiorno, Bladi. Buongiorno. Buona giornata e buon venerdì. Hai visto che oggi piove?
0: No,
3: che
0: no,
3: bella giornata.
0: Beh, no, c'è
3: piove e fa anche freschino.
0: No,
3: ciao.
0: Aspetta, quindi
3: un abbraccio da Katia. Ciao.
0: Katia, io non so dove tu sia, però in via Arona numero 8, insomma, noi abbiamo il sole, c'è quello.

0: 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci, fatevi sentire che ci siete, popolo di Radio Jukebox. Ciao,
1: ma buongiorno Blati.
0: Buongiorno,
1: dai, sono sopravvissuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, da Maurizio. Ciao mamma,
0: tutto a posto? La suocera non ti ha fatto nulla?
2: Buongiorno Blati da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno ragazzi, e oggi non è solo Giga, hai inviato anche la foto. Buongiorno
3: direttamente dal camion, da Carmelo da Novara. Un buongiorno Vladi e buona trasmissione a tutti gli ascoltatori.
0: Ma ciao. Grazie Carmelo,
4: buona
0: ciao.
4: Buona giornata a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe. 393 999 7794.

0: Era nord, sud, ovest, est, c'è la serie seconda stagione. No, mi piace così tanto che la ricordo anche sempre.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene,
1: un
0: bene,
1: saluto
0: bene.
1: Da Rossana di Tendenza Emiliana. Ciao a tutti.
0: Ma ciao anche a te, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti da Setti. Buon lavoro, buon riposo. Buon relax a chi si rilassa.
0: Ma
2: un abbraccio, un bacione a te. Ciao Vladi, bacione.
0: No, scusa, non può essere riposo. Siamo a venerdì, stiamo lavorando. Chi sta riposando non lo so. No, perdonatemi, non lo so. Annalisa e Madame, questa è Amica su Radio Jukebox.

insieme a Madame. Questa era Amica su Radio Jukebox. 393-999-7794. Dove siete, cosa fate e con chi siete, popolo di Jukebox?

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

0: La voce di Raf con Ti Pretendo su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione, ci siete voi, popolo di Jukebox. Devo salutare bene David. Ciao ragazzi.
1: Oh Brady, mi meraviglio di te. Il mondo è vario, è pieno di persone. Ci sarà qualcuno che di venerdì riposerà.
0: Qualcuno.
1: A voglia. Bladino, Blada. Ciao Brady, un bacione da
0: Amore mio, cara Cetti.
2: Buongiorno da Cetti. Mi puoi mandare per favore che cazzo d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni?
0: Va bene.
1: Grazie, la dedico al mio compagno Lorenzo, poi saluto mia sorella Roberta, il mio adorato nipotino Pietro Tommaso e tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Un bacione a te, Vladimir. Buona giornata, buon weekend a tutti dalla mitica Cetti, Reggio Calabria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questo era Canto d'amore. Buongiorno Agata da Catania, buona mattinata, vi sento buongiorno. Manda anche il bacino, eh. Buongiorno Agata.

0: Quanto vi piace, ragazzi? Movement of the Sun. Allora, 393-999-7794. Voglio andare a salutare. È venuto a mancare una delle voci radiofoniche. Insomma, c'è un grande lutto nella radiofonia italiana. È venuto a mancare Federico L'Olandese Volante. Una vita dedicata alla radio. Aveva 76 anni. Veramente una delle voci più riconoscibili nell'FM italiana. Per questo, ciao Federico.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip?
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Loredana Bertè, questo era Il Mare d'Inverno su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Barbara che ci segue da Livorno e questa mattina non è bellissimo il tempo a Livorno.
1: Ciao Vladi, sono Daniele Barcincini, Corso Cincinnato.
0: Ciao Daniele, cappuccino e croissant, grazie.
1: Un saluto speciale alla mia cara amichetta Elisabetta.
0: Sì.
1: E un saluto a tutte le mie fans.
0: Mamma,
1: e se mi
0: fan.
1: Puoi mettere una canzone, Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini,
0: va
1: la
0: bene.
1: Dedico a Elisabetta. Grazie. Ciao a tutti.
0: E lui ha le fan. Guarda un po'. Ma come devo fare io? 393 999 7794. Non c'è una fan che passa per via Arona numero 8 a Torino che si fermasse con la macchina, insomma, che suonasse Radio Jukebox e mi dicesse sono una fan. No, vabbè, dai. Hey.

0: Laura Pausini con Ascolta il tuo cuore su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione.
1: Noi siamo fuori zona, se no venivamo noi a suonarti.
2: È vero, sì, potevamo passare noi, ma siamo fuori zona.
0: Ragazzi, girate la macchina, vedete, via Arona numero 8. Io non vedo quale sia il problema, non ci tenete abbastanza, se no.

0: con Grande Amore su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Volevo ascoltare una canzone di Gali,
0: sì?
1: Pizza Kebab.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Dedicarla al mio collega Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Buona giornata a tutti e buon ascolto, e viva Radio Jukebox.

0: Ragazzi, forse vabbè, glielo dovrò chiedere a lei, però insomma una fan si è fermata, era in auto, è tornata in... No, vabbè, questo è figo, però mi piace. Beh, restate con noi, tra pochissimo torniamo e tra poco è arrivata la fan nei nostri studi. Ho anche una fan. Daniele, scarica l'app, accendi il televisore perché ti faccio vedere la mia fan.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Milano e Romina Power, questa era Nostalgia Canaglia, bellissimo. E c'è Daniele con le sue fan che lo salutavano, no, che lui salutava tutte le sue fan, giusto? No, io vi posso presentare perché è carino. Passava di qua, Manuela, ciao Manu, come stai?
1: Ciao Vladi, come stai tu?
0: Io bene.
1: Ti vedo,
0: però è bellissimo sapere che tu passavi, insomma, allora, e ti sei fermata nei nostri studi.
1: Io passavo per caso, ecco. ok. Brava. Poi ho detto, cavolo,
0: l'altro aveva i fan, io no, e allora zacca.
1: Tra l'altro vi stavo seguendo con l'applicazione, ho detto, cavolo, adesso citofono. Ed eccomi qua, dopo anni, tra l'altro.
0: Però è questo, insomma, le amicizie è anche questo, insomma, ritrovarsi. E poi la radio ti porta un pochettino.
1: La radio unisce.
0: La radio unisce, le canzoni uniscono e tutto il resto. Tu come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Vlad, io sto molto bene, non si vede?
0: No, vabbè, lasciamo stare, che è meglio, si vede e anche tanto. Okay. Insomma, voi vedete una parte, io vedo tutto il resto. 3939 99 77. Ce lo beviamo un caffettino insieme?
1: Assolutamente,
0: oh,
1: sì.
0: Bene, allora io ritorno a fare radio, grazie. No, Daniele, la mia fan.
1: Ciao Dani, ciao.
0: No, così almeno ho fatto vedere la mia fan. Noi ci beviamo il caffettino adesso e intanto sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ti auguro una buona giornata a te e tutti i radioascoltatori. Niente, che dire. Mi fai tanta compagnia nelle mie ore di lavoro. Ciao e buona giornata. Lori da Palermo.
0: Ciao Lori, un bacione.

0: Insieme ai pinguini tattici nucleari, questa era Goya su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ciao, ciao. Vladimiro, buongiorno. Buongiorno
0: fatto?
1: A te e a tutta Radio Jukebox. No,
0: perché mi chiami
1: Senti,
0: Vladimiro?
1: Senti, ma se non l'hai ancora messa, dimmi. Oggi mi fai sentire sei un grande, di Tiziano Ferro.
0: Va bene.
1: Sono un grande.
0: Va bene, va bene.
1: Grazie.
0: Prego. Ciao. Sentiamo ancora le... Chi è?
2: Mi fai salutare anche il Giga?
0: Come si chiama la... com'era? No, la scimmietta sua, devo parlare con lei. Ingoiava.

0: Mano Ferro, questa era Sono un grande su Radio Jukebox. Devo parlare con Bertu. No, devo parlare un attimino con...
1: Scusa, Vladino, ero distratto dal lavoro. Di chi è questa splendida voce femminile?
0: Per me, era la mia fan. E allora? E tu non ce l'hai? Vabbè, tu non hai fan, non è colpa mia. Perdonami, non è colpa mia. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che il 10 ottobre è la giornata per la salute mentale. Ne parliamo con il dottor Massimiliano Dieci, che è medico psichiatra responsabile dell'unità operativa di riabilitazione psichiatrica specialistica presso gli istituti clinici Zucchi di Carate Brianza e delle comunità psichiatriche della struttura. Insomma, va meglio dal punto di vista dello stigma?
6: Ma sicuramente le cose sono cambiate in questi ultimi anni. Il problema, rispetto allo stigma, non è ancora completamente superato, in molti contesti sociali, culturali esiste ancora. Sicuramente oggi se ne parla, per fortuna, più liberamente, con più leggerezza, come ha detto lei, perché il problema c'è, il problema esiste, ha dimensioni enormi in tutto il mondo, per cui vorrei ben vedere che non se ne parlasse. Le faccio conto che la depressione oggi nel mondo occidentale è la patologia con più impatto nella vita comune, che fa perdere per esempio più giorni di lavoro, che ha più costi, per cui non stiamo parlando di una cosetta marginale.
5: Quando una persona deve mettersi in allarme e cercare aiuto?
6: Non c'è chiaramente un limite assoluto. La depressione, anche l'ansia, con altre forme, diciamo, di cui si occupa la psichiatria, hanno un continuum con la normalità. Per cui il limite lo poniamo dove c'è sofferenza, dove la persona che soffre di quella patologia ha una sofferenza soggettiva o un disfunzionamento del mondo. Sono depresso, sto male, non riesco più a fare certe cose, certamente questo dovrà spingermi, dovrà suggerirmi di chiedere aiuto a qualcuno.
5: Senta, dottore, ci spieghi meglio la situazione dei farmaci, come siamo messi?
6: Sono farmaci che vanno usati con una cognizione di quello che si fa, sono farmaci specialistici che andrebbero utilizzati e consigliati da parte di persone che conoscono bene sia la patologia sia gli effetti collaterali, perché sono farmaci anche, come dire, con effetti collaterali, che qualche volta sono farmaci che possono, come dire, indurre conseguenze non positive. Detto questo, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici sono farmaci molto efficaci, che funzionano in una percentuale molto alta di pazienti. Se usati bene, hanno un effetto molto positivo e in tante situazioni riescono a risolvere i problemi. Non sono tutti uguali, i farmaci antidepressivi, i farmaci ansiolitici fanno parte di classi di farmaci molto diverse e che hanno uno specifico utilizzo, per cui non si possono usare a capocchia, non si possono utilizzare perché il mio vicino di casa ha tratto giovamento da quel farmaco. Sono farmaci da utilizzare con le pinze, se utilizzati bene sono farmaci molto efficaci. Oggi abbiamo farmaci nuovi che fino a pochi anni fa non ci sognavamo.
5: Grazie per essere stati con...
0: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: Claudio Baglioni, questa era e tu, e devo andare a salutare Gregorio. Ciao Gregorio, che saluta anche Manu. Vai, sentiamo voi.
1: Ciao. Ciao da Maria da Giaveno. Saluto anche tutti i giavenesi, visto che sto ascoltando che ogni volta ce n'è uno in più, quindi ciao Giaveno.
0: Ci sono sempre
1: Buongiorno,
0: Laura c'è sempre stata.
1: Da Maria da Giaveno, sempre sintonizzato su Xbox.
0: Vecchio.
1: Saluto colleghi di Tacastagno, gli amici della Buffa e il mio amore Daviduzzo.
0: Daviduzzo.
1: È venerdì,
0: È venerdì. Vladi, sono Elisa. Oggi io e mio marito Massimiliano facciamo 33 anni di matrimonio. Un uomo meraviglioso. Ti amo, amore mio. Grazie di tutto. Ci metteresti Raf con Ora e per sempre, già andato in onda. Grazie mille, buona giornata. Ciao Elisa e ciao Massimiliano. Insomma, grande festa, vero? Saluto Dora che vuole ascoltare Anna Tatangelo, la più bella. Questa è Radio Jukebox.

0: D'Angelo era la più bella su Radio Jukebox. Ragazzi, sono anche triste. No, vabbè, la mia fana è andata via.
1: Ciao Vladi.
0: Andata via.
1: Mina da Grugliasco, un buon weekend a tutti, ciao.
0: Ciao Mina, ciao. Ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi. Patrizia, ti voglio bene.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sound System con Le Radici che Tieni su Radio Jukebox. Devo salutare Ambra e il gruppo, tutti quanti coloro che stanno lavorando a CF Composites. Ciao ragazzi, buon lavoro con noi di Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide, buongiorno.
1: Vorrei dedicare la prima canzone che mia moglie si è innamorata, Brutta, di Alessandro Canino.
0: Brutta.
1: Se possibile. Un abbraccio a te e un saluto a tutti di Radio Jukebox.
0: Un bacione e ciao. No, è brutta Alessandro. No, la stavo cantando ma non la ricordo. Era 1992. Vabbè, ciao Davide, che bella che è. Insomma, ah, si chiama Bella. È arrivato un cagnolone bellissimo. Si chiama Bella.

0: Sandro Canino con Brutta. Buongiorno Valeria, buona mattinata, ben sintonizzata con noi. Devo andare a salutare, fatevi salutare, aspettate un attimino, dove c'è Enza da salutare. Ciao Enza, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno. Ciao da Marco A, come dai che venerdì, dai, vamos.
0: E dove andiamo noi? Ciao Marco, Senza Cri, nuovo singolo, si intitola Strade, questa è Radio Jukebox.

0: Tecri con Strade su Radio Jukebox. Ciao
1: Vladi, ciao a tutti, buon venerdì.
0: Buon venerdì a te.
1: Oggi torniamo un po' indietro con il tempo, non è una novità, lo so. Vorrei ascoltare Mika con Take It Easy. Buona giornata a tutti, un buon lavoro da Beppe.

0: con Relax Take It Easy su Radio Jukebox. Ciao Beppe, 393-999-7794. Devo salutare nonna Concetta che ha ricevuto la sorpresa della figlia che da Brescia è andata a trovare la nonna Concetta, giusto? Con il nipote, perché c'è Giuseppe che compie un anno e c'è la festa, il figlio di Gaspare e di Susanna. Mi ricordo tutto? Concetta, ricordo tutto. Tra poco cuoricini.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: il tip.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: cose. Questo era Cuoricini. Devo salutare la nonna Concetta, ecco, che saluta la figlia che da Brescia è andata a trovare nonna. Il compleanno di Giuseppe compie un anno. Gaspar e Susanna, il nipotino insieme alla figlia, che insomma erano una grande famiglia. Vai, sentiamo, solo una grande famiglia. Chi
1: ciao,
0: è con
1: Gladys,
0: noi?
1: Tiziano da Vinovo, buongiorno.
0: Tiziano, ciao, buongiorno a te.
1: A te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie Tiziano.
1: Volevo chiederti se mi metti
0: cosa?
1: Polvere di Shiva e Tony Boy, volevo dedicarla a Mastro Piero. Va che bene. Appunto stamattina mi ha lasciato a grattare un bagno, quindi in mezzo alla polvere.
0: Vabbè, dai,
1: sempre un grande Mastro Piero, un grande abbraccio anche a te, Vladi.
0: Grazie.
1: Numero uno, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. 393-999-7794, scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: smettiamo di farci del male.
1: Era Polvere con Shiva. Tony Boy 3939997734. Buongiorno.

Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Giuba. Sta facendo il viaggetto, anche il nostro amico Lele, insomma, sta facendo il viaggetto per andare a lavoro. Secondo me è sempre in ritardo questo ragazzo. C'è un messaggio bellissimo: buongiorno, come stai? Sono Graziella da Bruino, volevo condividere questa bella notizia con voi. Sto diventando nonna, mi puoi far ascoltare Vita Mia di Amo e Dominghi? Ti auguro un buon weekend, nonna Graziella. Un bacione, maschietto femminuccia, si sa già?

Sara Giovanotti con Bella non ame Dominghi che arriva adesso. Vabbè, l'ho sbagliato. A cliccare. Lo devo sgridare. Che in regia da sgridare. Qua devo salutare Silvana che voleva ascoltare Bella di Giovanotti. Invece la nostra nonna, futura nonna Graziella da Bruino, ecco, che ha richiesto a Mario Minghi, quella vita mia, che parte adesso, ci ha messo al corrente che è un bel maschietto. Mamma mia, che bella nonna Graziella.

0: Siamo i Dominghi con La Vita Mia. Salutiamo la futura nonna del maschietto, Graziella da Bruino. Ciao, ciao Vladi, un buon weekend a tutti. Ti vorrei chiedere una canzone uscita su tutte le piattaforme stanotte. Non fa parte della nostra programmazione musicale. Se puoi me la faresti ascoltare, un bacione grandissimo, un abbraccio. Grazie mille, un bacione a te. Invece ci ascoltiamo che è uscita proprio nuova, nuova, fresca, fresca, il nuovo singolo di San Giovanni. Ok? Buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Giovanni, perdonami, bellissimo. No, bella. Però mi ha fatto capire che è meglio rimanere single. No. Ok, buonanotte, il nuovo di San Giovanni. Bravo Sancho, bravo.
1: Ciao Vladino, buon venerdì. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buon venerdì.
1: Allora, oggi vorrei gentilmente sentire una canzone un po' vecchia, lo so che
0: è strano.
1: Ti sta sulle balle sta storia, ma
0: no,
1: che ci dobbiamo
0: no,
1: fare?
0: No, ci mancherebbe. Intanto qualche nuova.
1: Grazie perché di Gianni Morandi e sì, vorrei ascoltarla perché penso che
0: dimmi,
1: rappresenti
0: dimmi
1: molto quello che è la mia coppia. Okay. E quindi niente, come
0: tu
1: sempre,
0: sei lei,
1: come il mio primo e unico pensiero, oltre a due meravigliosi cuccioli esauriti, è il mio amore.
0: Sì.
1: E oggi è l'ultimo giorno che ascoltiamo la tua voce sino a lunedì.
0: Vabbè, ci sono
1: per
0: le
1: favore,
0: repliche, c'è la televisione.
1: Ti ringrazio e ti mando un bacio.
0: Sì, però sabato e domenica accendi Jukebox TV e stai con me.
2: Grazie perché

Barbara Mirandoluccia. Devo andare a salutare Bartolo. Ciao Bartolo. Insomma, anche la seconda ora è andata? Vabbè, anche la seconda ora è andata. 393-999-7794 il numero a disposizione. Siete con Vladi su Giubbotto.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Sabrina Salerno, Gio Squillo con Siamo Donne su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Luciana e la sua amica Katia. Ciao.
1: Ciao Vladino bello.
0: Ciao.
1: Scusami la voce, ma sono un po' raffreddata. Allora, mannaggia, volevo salutare tutto lo staff di CF,
0: sì,
1: ma in particolare Ambra, e
0: sì,
1: volevo dedicargli la canzone Acida dei Prozac.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ascoltiamo subito.

0: Prozac più con acida su Jukebox. 393 999 7734. Salutiamo le fanciulle della CF. Ciao fanciulle, sentiamo voi.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Marina,
1: voglio
0: ciao.
1: Voglio ascoltare mio marito Matina Ivan nella canzone, sì, di Jolier, Arcobaleno.
0: Va bene.
1: Questa canzone è per te, vita mia. Ti amo tanto e ti penso tanto. Rosa, saluta a papà.
0: Ciao Rosa.
1: Ciao vita, e un bacio anche grande grande da parte di Clara, che è a scuola.
0: Bene.
1: E un grazie anche a voi, una buona giornata.

0: Joliar insieme a Daniel Ha. Questa era Arcobaleno su Radio Jukebox. Ciao Marina. 393 999 7794. Siete tantissimi. Grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox per stare con noi.
1: Questo mese sono al verde, che faccio? Rinuncio a uscire tutte le sere e resto davanti alla TV?
2: No, fai un salto al ristorante Due Magnolie. Gusti pizza cotta nel forno a legna, piatti di pesce e spendi il giusto. Ampio parcheggio, chiuso il lunedì. Info 011 99 684 73. Due Magnolie.
3: Tutti sabato sera cena con musica dal vivo.
4: Strada Mappano 123, angolo via Fontanili a Mappano, frazione di Caselle.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
6: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
8: Non te lo dico!
7: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
8: Non te lo dico! Oh!
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente,
12: 800 940 974.
11: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: nei negozi.
1: Questa era musica su Radio Jukebox. 393-999-7794. Carmela D'Acri, ciao. E lei che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre voci, ciao, buongiorno.
2: Ciao Vladi, sono Francesca, come va?
1: Bene,
2: tutto
1: Francesca,
2: bene?
1: Sì.
2: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Forget Me di Luis Capaldi.
1: Va bene.
2: Un caro saluto a te e un buon fine settimana a tutti quanti.

0: Leonardo da Vinci con Fuga d'amore. Ragazzi, sono disperato. Sono una cagata, non posso dirla. Adesso stavo dicendo una cosa. No, vabbè, allora ho portato per pranzo, mi ero preso una poke. Ecco, l'unica cosa che l'ho messa nel mio zaino, la poke. Vado per prenderla adesso, lo so, insomma, l'avevo dimenticata. Vado per prenderla, l'unica cosa che era chiusa, ma non so come ha fatto, si è rovesciata. Ho tutto il riso nello zaino. Che tristezza. Veramente. Con il riso.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: esce, questa era Casini su Radio Jukebox. Buongiorno, è possibile per domani fare gli auguri con dedica? No, perché non siamo in diretta domani. E non si fanno in anticipo, non si fanno in anticipo, mi raccomando, vai, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, buongiorno, potresti mettere poi la canzone Love Me Like You Do?
0: Sì,
1: grazie, una buona giornata.
0: Grazie, anche a te, ma chi sei? Ma non mi hai detto il nome. Ah, è Diego, ciao.

0: Golding. Ma scusatemi, ma in 50 parlavano ogni tanto oppure facevano solamente che cosa? No, no, mi stavo chiedendo, c'erano dialoghi in quel film.
1: Blagis,
0: ciao.
1: Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone a Mario Alessandro.
0: Certo.
1: Metti 5 giorni che t'ho perso. Michele Zarrillo.
0: Va benissimo, allora ce l'ascoltiamo. 393-999-7794. Ciao Irene e ciao Alessandro. Questa è Radio Jukebox.

Gemma, ciao, chi scrive il mio Mr. Grey in personale, parla più a letto che fuori dal letto. È incredibile, chissà cosa. Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.

troppi muri intorno, e se mi mancherai

nuovo singolo di Marco Mengoni, si intitola Giornate Perse su Radio Jukebox. Devo salutare Marina da Catanzaro che scrive: buongiorno Vladi, potrei ascoltare Giornate Perse di Marco Mengoni? Grazie Marina da Catanzaro, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Jukebox. 393-999-7794. Sentiamo voi, ciao.
2: Vladimiro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma come stiamo?
1: Bene,
2: ciao.
1: Mi ricorda qualcosa questa voce?
2: Ciao a tutto popolo di Radio Jukebox.
1: Ciao.
2: Un po' che non ci sentiamo, Sono il tecnico Paolo.
1: Tecnico Paolo.
2: Sono ormai dimenticato da tutti.
1: Ah, ma sì, quell'ascoltatore di tanto
2: del popolo
1: tempo.
2: E del mio Vladino.
1: No, mi hai dimenticato.
2: E che non posso più messaggiare come un tempo.
1: Beh,
2: purtroppo il mio lavoro è diventato un po' diverso e non posso più stare tanto
1: 20,
2: al telefono.
1: 20
2: ma
1: secondi
2: ad ogni modo
1: per
2: vi
1: un
2: ascolto
1: messaggio
2: sempre.
1: Al mattino si può fare.
2: Volevo farmi un saluto, visto che in questo momento mi trovo nelle condizioni di poterlo fare.
1: Sono arrabbiato.
2: E niente. Vladino, buona diretta.
1: Sì, però
2: visto che sarò un po' in ascolto,
1: adesso ascolti.
2: Se voglio di mettermi qualcosa di Elton John,
1: va bene.
2: Ascolto sempre molto volentieri.
1: Vediamo.
2: Ok?
1: Ci pensiamo.
2: Non so, potresti mettere qualcosa di bello, tipo Ghetto Gospel, così c'è Elton John e in mezzo c'è anche Tupac.
1: Insomma,
2: ciao.
1: Pure quella. No, me la chiede pure, avevano preparato un'altra cosa. Allora non gliela mettiamo, gliela metteremo dopo. No, perché no, avevano preparato un'altra cosa. Insomma, dobbiamo anche mettergliela la canzone. No, no, spiegatemela questa cosa, vai. Sentiamo le e gliela metteremo dopo, gliela metteremo dopo. Fammi sentire che cosa c'è qua.
3: Vladimiro,
1: ciao.
3: Buongiorno.
1: Che c'è? Cosa ho fatto?
3: Sono di nuovo io, Maria da Giaveno.
1: Ciao Maria.
3: Sto andando a casa a fare la pappa.
1: Bene,
3: e
1: bene.
3: Nel frattempo vedevo che proprio poco sopra di noi le montagne sono già belle imbiancate per la gioia di chi ama andare poi a sciare, quindi
1: certo.
3: Benvenga la neve in montagna, l'importante è che non nevi
1: certo.
3: Qui da noi in città, perché sennò è un massacro, poi la gente con la neve fa fatica e ci muoviamo
1: con difficoltà,
3: le strade per niente, a fare
1: hai ragione.
3: Quindi sì alla neve, ma sono in montagna.
1: No lo so che c'è la neve in montagna, me l'hanno detto. Cosmonauti borghesi, gomma americana su Radio Jukebox.

gomma americana su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sapete che il tecnico Paolo, il signore che abbiamo sentito prima, lui mi segue dagli mi seguiva dagli e dopo è cambiato lavoro, mi ha perso. Però il messaggio, uno anche al mattino appena si sveglia: buongiorno Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

ragazze di Cameri che l'hanno richiesta. Ecco, potremmo ascoltare Aiello. Ieri l'intervista che hai fatto è stata molto interessante. Paola e le ragazze. Beh, poi bravissimo, veramente. Grande Aiello, bellissima. Ciao Mara, buongiorno. Anzi, l'intervista la trovate su ADN Play. Insomma, c'è tutto, ovviamente. Entrate all'interno della nostra app ADN Play, trovate Radio Jukebox, la radio, la televisione, tutte quante le nostre televisioni, le radio del nostro gruppo radiofonico e in più ovviamente tutto ciò che riguarda anche insomma il nostro mondo e le interviste, gli ospiti che sono in nostra compagnia. Per questo, se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre e rivedere l'intervista di ieri di Aiello, grandioso. Vabbè, ma proprio simpatico.

0: Purple Disco Machine nuova insieme a Mac. Questa era Test My Luck With, insomma, bellissima, fantastica. Complimenti ancora, mi piacciono i Purple Disco Machine.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Oggi in ritardo perché abbiamo fatto provviste per la settimana. Allora, gentilmente, se è possibile, la canzone Neck, di Neck, sì. Notte di febbraio, va se bene. Me la fai ascoltare. Sì. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Un bacione a te, ciao Angela. È andata a fare la spesa. Provviste.

0: Drake con Notte di febbraio. No, febbraio, però c'è una canzone uscita con settembre, giusto? No, se no ricordi, è una canzone nuova che è uscita con settembre. Sì, è vero, no, ricordo, insomma. Ah, la nuova di, è vero che non c'entra niente adesso, però Berti e Nina Zilli è la nuova, vero?
1: Vladi, eccomi. Vorrei ascoltare, dimmi, la canzone di Fare Williams, wow. Eppi. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, buon proseguimento e buona

0: questa era Happy su Radio Jukebox. 393 999 7794, state lì con noi, tra pochissimo si torna insieme.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fulmini su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Francesca che ci segue da Roma. Un bacio Francesca, ciao.
1: Buongiorno caro Vladi, sono ciao. Alessandro dalla provincia di Cosenza.
0: Alessandro,
1: vorrei
0: ciao.
1: Vorrei dedicare Vieni da me delle vibrazioni alla mia splendida, stupenda moglie Giuseppina con un messaggio: ti amo tanto.
0: Ma che bello, ciao Alessandro. Questa è Radio Jukebox.

vibrazioni con Vieni da me su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Elia da Garfagnana. È andata a fare una passeggiata lunghissima, mi ha detto. Freddie Mercury, Barcelona.

0: Eccoli, ciao Elia, un bacione alla nostra amica da Garfagnana, è lì con noi. 393 999 7790. Ragazzi, stiamo vedendo la notizia che riguarda ovviamente la gaffe social per Elisa Isoardi, dove è spuntato insomma una bacheca nel suo programma televisivo Bar Centrale, con c'è cioè una bacheca con il Toto Morti. Ecco, il Toto Morte, insomma, chi dovrebbe, insomma, di chi bisogna, no vabbè, mi prende anche male parlarne, no vabbè, però gli allunga la vita, vero? No, questa cosa loro hanno fatto. Allora, chi sarà il prossimo a morire secondo voi? E c'è una classifica dal primo posto all'ultimo posto, ecco, con insomma personaggi del mondo dello spettacolo di età insomma in là con gli anni. Ecco, allora pensano che no vabbè, non lo dico, andiamo in musica, andiamo in pausa, non lo dico.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
1: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
6: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
5: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio. Ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal Governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
7: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2 Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Denaro è tempo il? No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Cerca e Cremont insieme a Serena Barancale, insomma, dei Colors, che sarà partendo. Scusate, posso un attimo tornare alla notizia, insomma, anche perché è estratto da Repubblica al GAF social di Elisa Isoardi per la lista dei sui prossimi morti celebri nella redazione. No, perché insomma ha detto, insomma, ha rilasciato, insomma, la reazione di Lino Banfi è stata veramente ironica, perché inizialmente dice: pensavo che fossi il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo 50 anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima, poi ho visto bene, ho detto: ecco, no, sono nella lista dei possibili morti, mi sto grattando, ha detto al telefono alla press Lino Banfi. È un fatto normale, aggiunge, facendosi più serio e giusto, serve come promemoria per ricordare che ho una certa età, anche se vedo che chi ha anche meno anni di me a volte non sta così bene, anzi alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice, grattatino di grande Lino Banfi. Però l'hanno messo in lista, sono 22, ci sono diversi nomi, insomma, mamma mia.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono Federica, il Corriere.
0: Ciao Federica.
1: Oggi.
0: Ciao Federica.
1: Oltre a salutare tutti i miei colleghi,
0: sì,
1: volevo salutare mio marito,
0: vai,
1: Gianluca,
0: vai,
1: e dedicargli Amore unico amore di Mina, se me la metti per favore. Ciao.
0: Va
1: a
0: bene.
1: Tutti.
0: Caro Corriere, te la metto subito. Eccola in arrivo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: con Big Big World. Sono Radio Giudizio. Mamma mia, quanto è bella questa canzone. 393 999 7794. Scaricate l'app di Radio Jukebox, a dire la verità l'app di ADN Play, scrivete proprio così nello store ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Ciao Vladi, siamo Aurora e Domenico da Messina, vorremmo ascoltare Stay in Life dei Bee Gees. Ciao, buon fine settimana, un abbraccio.
0: Sono pronto. Gel. No, non era Gel, era Brillantina, giusto? Esatto. Guarda la Marina che ha scritto.

0: Ah no? credevo erano i VG's con noi su Radio Jukebox. Ciao Domenico, vai, sentiamo le vostre voci. 393-999-7794, famiglia di Jukebox.
1: Ma buon pomeriggio carissimo. Ma ciao. Mavi, anzi a quest'ora buon appetito. Sì. Buon venerdì, tutto bene?
0: Sì, ho mangiato dallo zaino.
1: C'era il riso. Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Oggi per favore mi puoi far ascoltare Felix di Auscat con Silver Screen. Canzone dance, una picchiaduro come si diceva una volta, che mi piace tantissimo. Ok, in primis come sempre lo dico a te, miei cari amici Marco e Michele, Vittorio, Gaetano e tutti gli altri.
0: Insomma, lista della spesa.
1: Niente, il giorno per quello che riguarda il meteo.
0: Sentiamo.
1: Che bene o male non pioverà più per tutto il weekend, quindi ce la godiamo.
0: Bene.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quanti. Ci sentiamo lunedì.
0: Posso
1: ciao,
0: andare
1: ciao.
0: Al mare, giusto?

0: 393 999 7794.
1: Ciao Vladino. Ciao.
0: Sono io.
1: Vladino bello e
0: eccomi.
1: Caro. Sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Sempre io. Delle ragazze di Bruino, le tue ragazze.
0: Brava, brava. Non
1: solo
0: salutate
1: tue,
0: nessun altro,
1: tue.
0: Vero?
1: Okay. Come stai?
0: Bene, non salutate nessun
1: ascolta,
0: altro.
1: Ti volevo chiedere, oggi è venerdì, finalmente.
0: Sì?
1: Ti volevo chiedere una canzone che ci fa un po'.
0: Quale?
1: Ci tira su, ci
0: Quale?
1: Fa un po' svegliare mentre lavoriamo. Gabri Ponte.
0: Sì?
1: Time to Rock.
0: Va bene.
1: Per favore, grazie. Un saluto da tutte noi, salutate.
0: Vai.
1: Ciao Vladi. Un bacione a te.
0: Grazie.
1: E anche a Michele,
0: no.
1: Ma sempre prima a te.
0: Ma no.
1: Mua, mua, mua. Buon weekend.

nostro Radio Jukebox. 393 999 7794, siete fantastici, vi voglio bene. Questo è il messaggio che arriva da parte di Sonia. Grazie Sonia, vabbè, siete fantastici voi. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre, e mi raccomando, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Antonello Venditti con Che tesoro che sei, richiesta da Germano. Ciao Germano, grazie per seguire Radio Jukebox da Pavia. Vai,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Guardi, Alessandro Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Voglio ascoltare una breve canzone di Spaldau Balt a tuo piacimento.
0: Va benissimo.
1: Poi c'è Marco Patti. E vai.
0: Sì, e dopo arriverà lui. Arriverà Marco Patti. 393-999-7794. Questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Era gli Spandau Ballet. Devo andare a salutare il nostro amico Alessandro. Ciao Ale, 393-999-7794. Chi è con noi?
1: Ciao, ciao Vladi.
0: Ciao.
1: E io abito fuori Torino.
0: Sì.
1: Ti ricordi? Io abito a Druento.
0: Sì, sì.
1: Adesso comunque sembra che sta smettendo di piovere, però
0: è nuvoloso.
1: E la giornata è abbastanza fresca.
0: Però sentiamo il primo.
1: Buongiorno,
0: che c'è la richiesta.
1: Buona giornata e buon venerdì.
0: Ciao.
1: Hai visto che oggi piove?
0: Sì, ha smesso,
1: che bella
0: ma tu
1: giornata.
0: Sei fuori Torino allora.
1: Piove e fa anche freschino.
0: Ho capito. Beh, però
1: ciao.
0: Non è che siamo proprio.
1: Un abbraccio da Katia. Ciao,
0: ma
1: ciao.
0: Dov'è la richiesta che c'era Elettra Lamborghini? Che io l'avevo sentita. Vabbè, tra pochissimo Elettra Lamborghini per Katia. Restate con noi.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: tra Lamborghi. Ce l'abbiamo fatto a trovare il messaggio di Katia.
1: Comunque, mi puoi far ascoltare una canzone di Elettra Lamborghini?
0: Va bene.
1: E scegliela tu. L'importante è che sia una canzone bella e allegra.
0: Va bene, l'ha portata a Sanremo, bellissima, insomma, ci va, che poi allegra lo era. 393 999 7794, il nuovo di Levante, Ruggine.

0: forte. Questa era Ruggine su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: good morning Jukebox Family. Ciao Vladino, come stai?
0: Bene, bene, bene.
1: Sono contento anche noi, dai, tutto bene. Venerdì è ancora meglio. Senti cortesemente, se non è ancora andato in onda, potresti farci ascoltare Re Wind di Vasco Rossi?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon fine settimana e mi raccomando, continuiamo sempre a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.

sì, su Radio Jukebox c'è Buongiorno da Messina, posso fare una dedica a mio marito? C'è un solo amore al mondo, insomma, a Medio Migre abbiamo già messa, da Enzo a Mimi, ha scritto nel messaggio. Devo andare a salutare anche Davide e la sua collega Elisina. Ciao Elisina, tra poco ultimo, il ballo delle incertezze.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Siamo con il ballo delle incertezze su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Eila, ciao dolcezza.
0: Sono io.
1: Sono Antonella.
0: La dolcezza in persona.
1: Oggi gentilmente è venerdì.
0: Sì.
1: Un bellissimo weekend, quindi papacito movimento. Grazie, ti mando un forte abbraccio, questo bacio affettuoso è sempre
0: Vai.
1: Per te. Saluto
0: Preso.
1: Tutto Radio Jukebox, tutti gli amici di Radio Jukebox, lo staff del Paradiso dei Sapori e i miei due dolci figli, Samu e Desiree, col mio splendido marito. Ciao!

0: Mark Anthony con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. 393 999 77 94. Salutiamo gli amici della Green Chief.
1: Bella questa qua, Papacito.
0: No, vabbè,
1: la prima volta che la sento.
0: La prima, no, io invece non la sto più sopportando, me la richiedo. Ma
2: Vladino, buon pomeriggio qui dai marchettari poveri ma belli di Montalenghe Sud. Allora Vladino, oggi avendo fatto saltare la zucchina particolarmente bene sarei ispirato con un pezzo dell'85, che dici? Baltimora con Tarzan Boy,
0: va bene.
2: Pezzo dance che mi fa salire sul cubo così non mi tiene più nessuno. E niente, giusto, la dedico a te e a tutti gli amici di Jukebox, in particolar modo al nostro amico Baravetto che ti ha dato un meteo perfetto, tra l'altro, ai bronzi di Borgaro, Pieri Lavandaio che è appena passato a ritirare i tovaglioli e alle fanciulle dei Cablaggi. Vladino, ti auguro buon travai, buon weekend se vai al mare e un abbraccio grande dai Tutela.
0: Grazie anche ai Tutela. Ecco, devo salutare Dani da Novara, un bacione a lei con delle richieste molto da te che te. Ma proprio molto da te che te. Allora, devo andare a salutare anche Laura che è a casa influenzata, sta male.

0: Boy, che sarà Baldi Mora con Tarzan Boy, bellissima. No, vabbè, qualcuno l'avrà anche cantata, insomma, quelli un po' grandicelli, un po' boomer, giusto? Devo andare a salutare il piccolo Martino. Ciao Martino, ecco, è un salutone anche alla sua mamma. Cos'è arrivato? Fatemi vedere, c'è un invito? È un regalo per me, cioè, ho un regalo, un gioiello? Insomma, c'è un'inaugurazione all'atelier, arriva, quando è questo, insomma, Rivarolo Canavese, salutiamo gli amici di Rivarolo, intanto, fatemi risalutare, allora fammi sentire chi c'è, vai, sentiamo un pochettino.
1: Ma ce la facciamo mettere The Final Countdown degli Europe?
0: Ma se hai dormito fino adesso? No, non ce la facciamo, c'è Marco Patti, non so se adesso l'ha, insomma, mixata oppure no, anche perché lui è un po' retro, il nostro Marco Patti. Devo andare a salutare Eleanor, ciao Eleanor, che richiede anche oggi la stessa canzone di ieri, proprio identica. Eleanor, salvatemi da Eleanor.

0: Grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
1: Posso pazzi?
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: In questo caso c'è chi all'epoca arrivava il venerdì e andava a ballare, e adesso invece e adesso no, guarda i nipoti mentre no, vabbè, guarda i nipoti.
1: Mizzica, che bella questa mizzica.
0: 393 999 77 94. No, vabbè, guarda che piattone di pasta, le patatine fritte, no.
2: Dopo la pioggia arriva il sereno, con la musica di Marco Pazzi si sale sul cubo, ma regge sempre di meno.

insomma, che allora aspetta, quanti ricordi con queste canzoni ce la faccio, lo sto sistemando un attimino. Scappavo di casa e mi cambiavo dall'amica, i miei non sapevano che andavo a ballare. Raffaella, ciao.

0: 393 999 7794. Fatemi sentire le vostre voci.
1: E via Marco Pazzi, mettiamo tutti i giorni lo vediamo Marco Pazzi. Tutti i giorni.
2: Complimenti.

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione.
1: Jukebox 90, la migliore musica dance del passato solo su Radio Jukebox.

0: Jukebox 90, in console Marco Patti.
1: Velocemente i vostri nomi, mandate il vostro messaggio adesso 393-999-777 con il vostro nome, con il vostro saluto su Radio Jukebox. 393-999-777. Dai. Solamente il vostro nome, solamente il vostro. Chi c'è? Ornella c'è. No, l'ho visto. C'è Rosy! Ciao Rosy!
2: Buon weekend, sentiamo lunedì. Bacio.
3: Ciao da Marco Acqua, buon weekend a te, Vladi, ciao a tutti quanti, ciao.
1: Sai che mi manca ciao, bacio. Ciao Alessandro, grazie, c'è anche Teresa
4: Maria
1: da Nicotera. Da
4: Giovedo, Rita Castagno, ciao!
1: Ciao, grazie. 393-999-7734. C'è solamente un ciao Vladi da parte di chi non lo so.
4: Buon weekend a te, Vladino, dal paradiso dei sapori. Ciao.
1: Mamma mia, ciao.
5: Buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Bacio a lunedì da Massimo Nattolino.
1: Ciao Massimo. Devo andare a salutare anche Alessia. Ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo lunedì. Mi raccomando, sabato e domenica per Jukebox TV ci sono le repliche, ma noi lunedì saremo insieme e non ci lasceremo mai.
6: Weekend, giga decorazioni. Ciao Vladi, non stavo dormendo, stavo lavorando.
1: Certo, sempre così si dice, sempre così.
7: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Si accendono le luci.
3: Una canzone intona una musica.
2: E buon Natale.
3: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
4: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
3: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
4: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
3: Ristorante Le Due Magnolie.
5: Strada Mappano 123 a Mappano.
6: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
10: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8545.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8546.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il piedi, due tani, peperi di Radio Jukebox.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 6 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 8 6

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica, il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Ascoltiamo le ultime novità sull'ex Ilva.
3: L'azienda, dopo appunto la decisione della Corte d'Appello di Milano della chiusura dell'area a caldo, di fatto sta cominciando a chiudere gli altoforni a Taranto. Chiusura degli altoforni a Taranto che però poi si ripercuote su tutti gli altri impianti in giro per l'Italia, che all'Ilva, soprattutto quelli liguri a Novi Ligure e a Genova, a Cornigliano, perché lì poi vanno sostanzialmente diciamo i cosiddetti rotoli di acciaio, le bramme che poi negli impianti liguri vengono sostanzialmente usate per poi produrre le scatole di latta, insomma lo scatolame. Ebbene, diciamo, quindi la chiusura dell'altro forno poi porta inevitabilmente, e quindi l'azienda l'ha comunicato anche poi, alla chiusura temporanea per il momento, a partire da novembre, degli stabilimenti liguri. E proprio gli operai di Genova sono quelli che sono più sul piede di guerra, supportati poi anche dalla politica locale, dal presidente della regione Bucci, dal sindaco Salis, e che stanno dicendo sostanzialmente all'azienda che loro sono disponibili a lavorare, hanno detto uno sciopero per lunedì, hanno chiesto all'azienda se la produzione di acciaio da Taranto si blocca, di comprare sul mercato, insomma, queste lastre di acciaio, perché loro vogliono e sono in tutte le condizioni per poter continuare a lavorare e a sostenere la produzione. E proprio per questo lunedì, appunto, assieme allo sciopero, faranno insomma delle proteste che si pronunciano molto molto calde.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Per i piedi, due brani preferiti, Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles, a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dalla veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
5: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhaus, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche. Alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
8: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
5: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
9: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
5: Ed è tutto.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza

Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 9, 5.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
0: L'economia.
2: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo senti qua? Che la sento cadere.
2: Uno! Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 4.

come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: A Mappano, ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le Magnolie. Ristorante leduemagnolie.com. Chiuso il lunedì e il martedì e mercoledì a cena.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: CNR, giornale radio.
4: In primo piano il calcio, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter che sfida il Parma al Meazza. Guai a sottovalutare i ducali, parola a mister Chivu.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa Frosinone. Riparte anche la Serie B. Stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Secondo Russell, terzo Leclerc, solo settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena, domenica alle 14. MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro la Trek House, le Aprilia di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica la gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il Cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu. Da Lorenzo Villanetti è tutto.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
1: Bring the action.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

0: quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale.
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
2: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
2: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
3: Strada Mappano 123 a Mappano.
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
8: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
9: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
10: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo, il bello della vita.
11: Confezioni Margherita a Sanfre, cogli l'attimo.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8302

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4087.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: puoi richiedere con il codice 8539.
1: C'è una storia che si sente raccontare.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani
4: per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
6: Fammi sapere

Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Si accendono le luci.
1: Una canzone intona una musica.
0: E buon Natale!
1: Ci sono attimi che vorresti non passassero mai, come le feste firmate Le Due Magnolie.
0: Ristorante Le Due Magnolie si veste di tradizione e ti invita alla vigilia di Natale
1: a Santo Stefano e al cenone dell'ultimo dell'anno.
0: Per l'occasione saranno serviti menù tipici delle feste. Prenota ora 011 99 68 473.
1: Ristorante Le Due Magnolie.
2: Strada Mappano 123 a Mappano.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac, divani!
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
1: Che nome dai d'un solo

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0.

diretta. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0575

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Base.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

alle generazioni.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 0 7

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox. Io vorrei

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 1601.
1: Ripenserà.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non farmi.

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 5 5.